Hai gamma e dai danza a farli ubbidire. Quando gioco non rompo mai niente, la violenza non ho nella